Indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.